Monaco. Fabio non connesse. Babu traienza. A dieci anni per i mani. Io ho ni un Jesu sorry bano. Ma di nicchia si è tiemu se. E ne mi vamo i riassi boni con i miei. Nyame kwa mo iri ase boni koni die. O nyame kwa mo. Nyame kwa mo. Nyame kwa ma. Nyame kwa ma oku mo. Sing along with me, sing along. Oh Father. Oh kwa ma. Oh. Oku mo. I thank you, Jesus. Obama, Obama, Obato, Obata, Obato. You are near Dissam, Triana, near Trem, Muno, Rania Centre, and said, you are in the war, as I said.